ti appello quando la tua mamma ti ama, lucina, si agilis omnivaga musicale.

nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima